0: Le belche ora di guernare le bestie, ciò, stupido!
1: Cane dell'ostre, gattasi su, femmina sbrontolona! Udito mille donne, le tutte compagne!